0: úti cél 2023-ban is. Egy békés sziget. Poptarisznya. Poptarisznya.
1: Ehi, amici europei, questa è musica per voi. È la musica che non invecchia mai. È la febbre balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una casetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero. Il mondo, la luna,